0: I d'on ets?
1: Al Garís, de l'Aquí.
0: I on treballes?
1: A l'hospital jo sou infermer, infermer, com dieu vosaltres.
0: Per la gent que no ho sap, per què a l'Alguer es parla el català de l'Alguer?
1: A l'Alguer se parla el català de l'Alguer perquè m'anesté a parlar un poc una petita introducció històrica. La 1353, el rei Pere el Senyor Muñoz conquereix l'Alguer. I va a partir de l'Alguer, deixant a l'Alguer una guarnició, no? un cos de guàrdies de la ciutat. Els algaresos van matar aquest cos de guàrdia català i la ciutat va tornar en mans dels genovesos. Què passa? Que l'any següent, per al cerimoniós, torna a l'Alguer després d'un setge que ha durat 6 mesos, m'apareix, més o manco, no sono storico, però més o manco, a memoria, la ciutat torna in mans dels catalans. Memoria di tutto ciò che aveva passato, ha fatto fuori la popolazione locale e va a repoblare l'Alguer a persone che venivano dai paesi catalani.
0: Come per esempio?
1: Mallorca, Menorca, Tarragona, Nord Catalans. E per ciò che la nostra l'algarese è lexic di quasi tutte le parti dei paesi catalani. E un po' che anche di influenza, evidentemente, perché siamo in Sardegna anche della lingua sarda.
0: E come ho fatto per sopravvivere 650 anni la lingua?
1: Trasmissione orale. E gli algaresi hanno sempre stimato la propria lingua, continuano a stimare la propria lingua, la percezione della lingua è positiva, non trovare nessuno che ti dica l'algaresi. E anche se non parla, che l'algaresi non sa te di parlare, sono tutti riconosci l'importanza della lingua. Fino agli anni 60-70 la trasmissione orale ha funzionato, a partire dagli anni, posendo gli anni, metà degli anni 60, è cominciato un processo di sostituzione linguistica in favore dell'italiano che ci ha portato a voi a una situazione drammatica, una situazione di allarme linguistica.
0: D'accordo, e tens speranza?
1: Sì, sempre, sì? Ninguno di noi è pessimista, siamo molto ottimisti.
0: Super, molte grazie. Hola, com et dius?
2: Una mica aquí la part occitana del programa, amb una mica d'història, que és molt, molt important, saber una mica de l'occità, del català, del francès, de tot, en general. I en aquest cas farem una coseta bastant especial. Aviam, un moment. I per tots vosaltres, Daiquiri.